fresco color, quel vermiglio d'onnesco color. Non piovrai quei pennacchini, quel cappello,

Ma tra queste contadine, cameriere cittadine, van contesse e baronesse, artigiani, principesse, van donne d'ogni grado, d'ogni forma, d'ogni età, d'ogni forma, d'ogni età. In Italia 640, in Lamania 230.

1003 ma fra queste contadine, cameriere, cittadine, ma contesse, baronesse, marchesane, principesse,

piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, e ogni orvezzosa, e ogni orvezzosa, e ogni

la passion predominante e la giovin principiante. Non si picca se sia ricca, se sia brutta, se sia bella.

Francia? No. Può l'onor immettervi uno stinco? Non può. Né un piede? No. Né un dito? No. Né un capello? No. L'onor non è chirurgo. Che dunque? Una parola. Che c'è in questa parola? C'è dell'aria che vola.

pensare a voi, furfante, ho atteso troppo e vi discaccio. Ora, lesti, lesti.

Tre sbirri, una carrozza, presto, seguila dovunque vada, non visto, provvedi, sta bene, il con...